capaldi, capaldi. Capaldi, capaldi. Capaldi, capaldi, lei ci ha di cacca.